0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Los cuatro.